0: red multimedia en Bolivia.
1: Radio Causachuncoca, Cunanmanta Pacha Chayachimun, Yachtag Parlaininta.
2: Ayala Bolivia Pacha. Minkamuiku, nogaikuan kuskamanta parlarikunapaj, umallinapaj ima. Yachtag.